9 ore di 51 minuti. Mais in bunequise di Marcelo Arriso Sergio Maposi. Nome Terni Chifre. Notro Carine. Para o Panyane. Que banqueia. Baroni wiriana kiva kwenye vano suela wira nini wiriani wa nini tratari wa mitako sarad msambiki sini tratari wa mahiku otene iwora so otene wankala batu wantiti miho nikahiwa hinshukureliwa siso hiyo nini shukurela mwahagwa mtumamunamu iwaradi msambiki Pendela kanandelo hala wela kamteko sinroa pachira wakati wakani pa radio ni mama Sandrava na ikuni yani tukulele 4 ora yo shakani minutu mloko mishisheni mitano mpaka va mio Arija Eurozo kipehendreni Abdullahi da Palma central tecnica woi muhia otuli mushirika mteko o centro emisor o CTT Alisa Ranki o shukurela Muluka kibao kala no kumanela ni hukunikina muradi umanyu emisora ela ya wampula mkaleni mworetele

0: vieni, Lua, anche se era un po' uovo. Vedo che gli mangieni.
1: Ma se denna gnocca ula? E alla denna gnocca un tavolo? Mmm?

Radio Msambiki Mushudio Wampula. Mwako etra malimu era hujuli mwako la 2011 sejo hula patamini hula wa namasheshe. I was able to get a lot of people. Kantaruna na remato kone moya ni weriana kana karmuta mutako ni waya ohula wana mashola mpeko etra malimo ra juri mwakola wa 2026 wale teknika de graciano rosario meketa ni wa san jo gusto bueno te patrimonio kumela kwa mpulano onia samsa provincia o cabo delegado. Quando que mexe nintano yo sa za seja vo sa mundial. Quando que come lo Spagna mostrarone Austria. Makurumane penaria arare makurumane lava. Weso da Europa. E come lo lava so Spagna mostrani Austria. Quando que me conosco me con yo serim po ama za seja vo sa mundial. Ma quando que la posso praga charu. Wa America mexe mostrani o Canada.

Un African Union River ba African Union kuromosa ni kandene lapo ya Marocco sinebolo empoa mo itabu di final. Woshi trema kuru ai lapo so Congo Democratico. O Senegal. O kosha de marfi makura lava teru kuwa mora. Kabolo empoa ntoma tsese, kabolo empoa mo itabu di final.